su celebra til. Arrasone, stoi spagne, sem stracem. Nemo slogit, nevi, starie o prana o sodu. Sa telefonuite damas, et...

0: Ponzen, denn sie ein braves Empathischen. Ach, Taktare, Taktare, Schellecchno, die Matenasuri, o Advocate.
1: Arvito, wo sieht der Dostat? Sutta di Domisi!
0: Come si è mitta
1: come
0: sciuta,
1: oh
0: guarda! Mi è brusso per la sua

0: Forza via di Alcofare! Chaviers in so se passe ciò! Grata pui de te popu sovado!
1: Ecco, signor Gilam!
0: Pane la posada! Popu sovado!

0: sera qui servi poci ta cessa sera qui ja se di ti che parla ta sera ab si sva stefni volte ab i fam poge coval
1: nessun isvarge

0: Regole, siamo le disi, siamo il faccio in salotto,
1: ho con la papessa,
0: ho con la papessa.

so triste da pissi viene la este scelta profuv ot cas to conce port percetin viene la este che damie che stelliez